carrière. Di qualità, di qualità. Oh, è un figaro bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la.